0: Quistar quista, Anabattista, Anabattista,
1: Joc,
0: suellista,
1: Joc,
0: coffista,
1: Joc,
0: posita, morista, fronista,
1: Joc, Joc, Joc,
0: Joc, Joc, Joc, star pagana,
1: Joc,
0: luterana,
1: Joc,
0: puritana,
1: Joc,
0: bravina, fina, zurrina,
1: Joc, Joc, Joc,
0: Joc, Joc, Joc, Mahometana?
1: Hey, Allah, hey, Allah, hey, Allah, Allah, Allah, hey, Allah, hey, Allah, hey, Allah, Allah, Allah.
0: Como Camara? Como Camara?
1: Giordina, Giordina.
0: Giordina.
1: Giordina.
0: Giordina, Giordina, Giordina.
1: Giordina, Giordina, Giordina.